questa porta ci ha guata. Piano piano l'ho trovata, l'ho trovata. Ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo di...

desideri mi si aggira per la testa se mi saluta tempesta e prodigio verità.

1003 la zarpesse contadine, la mariere cittadine, la contesse baronesse.